akalo wara tahar dumelang dumelamo li nen la moreno arna Jesus Christi re le bakhala modimo gore ne la muso mo ntlentle ona e me ba kaolo wara tahar tla bala mo go ba roma wa boraro temana masuma mabidi le boraro go ya go temana masuma mabidi le borataro abala ga jana gone botlhe ba leuhile ba tlhaetse kgalaletso ya modimo me ba siamisiwa hela ka tshegofatso ya ona ka ntlha ya thekololo e mo go Kriste Jesu. 25 yo modimo o meileng go nna seletlanyo ka tumelo ka madi a gagwe gore a supe tshiamo ya ona ka ntlha ya go tlhokomologa maleu a dihilweng gale ka boiphapafaso ka boiphapanyo jwa modimo. 26 ka re gore a supe tshiamo ya ona mo matlhong a ona motlheng ono gore a supe tshiamo ya ona mo motlheng ono gore ona o tlo o nne tshiamo o bo o nne mosiamisi wa ona yo o nang le tumelo mo go Jesu. Rotlhe re tlhaetswe kgalalelo ya modimo ba kaolo wa rategang re tlhaetswe kgalalelo ya modimo ee ra itse gore bo ba maruna bo tata rona Adamu.

Ea re tsweletse fela ke yalo a ke bone gore ke ditiragalo di feta kgang di fetsa selegaetse le gore ke go di tshwaretse mo tsatsing kena ke a gompieno.

masomeama bedi le botlhano a metsotso ke go yeng kwa nakong yone e le ya borroba bongwe ba re ke dipina tse di tshwanang jaaka tsonetse dipina tse di tshwanang jaaka tsonetse oa di utlwa tsonetse

gago a kwa godimo. Jaanong ka nako jotlhe moreetsi, motho tshwanetse a go itlhatlhobisa go bona gore mme boitekanelo jwa gago bontse jang, mme le gone bantse ba bua ka dijo tse re di jang. Dijo tse re di jang le tsone di na le seabe, le tsone di kgona go ka tlhatlhosa madi a rona. Mme le gone ba re kopa, ba re rotloetsa gore re tshele botshelo jo bo itekanetseng, bo gorela gore dijo tse re di jang re tlhokomele gore re ja eng, re tlhatlhobise nako le nako, re sedile mebele ya rona. Re ne re ya go itshidila a o ka tsamatsamaya mo gae mo o di a di ufeneng yana gongwe ya ko gyming. Mme le gone ba bua ka gore re gokotse letswai le le ntsi, re je dijo tse di nang le maungo, merogo, jaaka ba bua balanced diet. Re seka ra ja nama hela moreetsi, mme le gone re je le merogo, maungo, ka gore a na le menontshana e re tlhokang. Ba bua ka gore ha o le motho yo o gogang, o emise go goga, ga go a go siamela, mme le gone o emise tiriso e sa siamang ya notagi. Bare le gone go tsaya go nwa dipele ka nako tsotlhe, le gone go kgona go bakela mathata. Ba bua le jalo gore motho o tshwanetse o ne o ya go itshebisa le ga o neetswe dipele, o ne o ya ba go sheba gore mme a dipele tse a di bereka le wena, a ga di go tsosetse mathata a mangwe hela jalo. Yaanong ke dikgakololo tse ba di ntshang hela jalo moreetsi, gore a re tlhokomele, a re ne re itshebisa, a re tlhokomele dijo tse re di jang. Re tswela hela jalo moreetsi mo thulaganyo ya rona ya Thuto ke Thebe.

Dumela more tshe amogela ditlhogo tsa dikgang ka nako ya bobedi mo NBC, tirelo ya setšhaba tseo di balelwang ke Noa Madikgwe. Amerika e tla netefatsa gore setlhopha sa Democratic Republic of Congo se tsenela metshameko ya World Cup e le go itsa gore lehatshe leo le thibelwe go tsenela metshameko eo ka mabaka a bolwetse jwa Ebola. Venezuela e golola mapodisi a le mararo a neng a le kwa kgolegelong dingwaga tse di fetang 20 morago ga gore go itshwarelwe makgolokgolo a mapolotiki a ntse a leng kwa kgolegelong. Puso ya United Kingdom e fokotsa dithibelo tse e di beile molokwane la difofane le le romelwang go tswa ko Russia fa ditlhwatlhwa tsa lookwane di ntse di tlatloga ka mabaka ntwa e kwa botlhabagare. Kwa bokhutlong, Samsung Electronics le mokgatlho wa babereki wa yone o tla tsweledisa dipuisano le tona babereki ya ko Korea Borwa morago ga gore dipuisano tsa pele tse di neng di ikaeletse go thibela ngalotiro di retelelwe. Wetso dikalo ditlhogo tsa dikgang ka nako ya bobedi reetsa dikgang tse di tla latelang ka nako ya bone e le dikgang ka botlalo.

me ba re burukhuki jo bo tletseng le fa gona le phokotsego e ke go thuba matlo o ka thubela mo matlong bogodu jwa di riwa le di tlhaselo tsa go thuba khanyo thubakanyo ya mogae domestic violence e santse di le kwa godimo mo kgetseng tsa kgaolo.